0: Cifra sono che ci.
1: Cifra sono che.
0: Cifra 100 from that 29th, so you want to go to fire ground?